0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Dobbiamo liberarci dalla speranza che il mare esisterà per sempre. Dobbiamo imparare a navigare nel vento. Aristotele Onassis.

0: Legend Story. Basta un po' di zucchero e la pillola va giù. Tutto brillerà di più. Sicuramente, ascoltando questa frase nella vostra mente, è risuonata una delle canzoni del musical più famoso di tutti i tempi, Mary Poppins. Questo film senza tempo deve la sua gestazione al grande Walt Disney. Disney intuisce il potenziale immaginifico del personaggio e promette a sua figlia Diane, che resta affascinata dal romanzo, di portare sul grande schermo quel mondo tanto assurdo quanto fantastico. Le trattative con la Travers, l'autrice di Mary Poppins, iniziate nel 1938, si concludono però sempre con un rifiuto. L'autrice non voleva che il libro fosse stravolto come accadeva a molte trasposizioni hollywoodiane e trasformato in un prodotto per famiglie frivolo e commerciale. Alla fine, le capacità persuasive di Walt si rivelano proficue e nel 1959 ottiene i diritti. Due anni dopo, invita la Travers a Los Angeles, negli studi di Burbank, per lavorare al copione con il suo staff, i compositori Robert e Richard Sherman e gli sceneggiatori Bill Walsh e Donda Grady. Chi ha visto il film Saving Mr. Banks, che racconta proprio la creazione di Mary Poppins, sa che le sedute tra la Travers e lo staff Disney furono burrascose. Non vogliamo svelarvi di più. Guardate questo film, è un piccolo gioiello e non merita di essere spoilerato. Rimaniamo sul film Mary Poppins, che alla sua uscita, il 27 agosto 1964, fu un successo senza precedenti. Con Mary Poppins, Disney ha creato un classico senza tempo, capace di ben 13 nomination e 5 premi vinti agli Oscar del 1965, compreso quello di migliore attrice per la straordinaria performance di Julie Andrews, che portò a casa anche il Golden Globe per la sua Mary. Qualche curiosità prima di lasciarvi alla musica di Radio Legends. Il pettirosso che entra in scena quando Mary canta un poco di zucchero a Spoonful of Sugar e inizia a sua volta a fischiettare è un animatrone ed è doppiato dalla stessa Andrews. Infatti fu la stessa attrice a registrare il fischiettio del pettirosso che la accompagna nella canzone. Per permettere all'uccello di spostarsi e annuire durante la scena, tra l'altro, la Andrews ha dovuto indossare un anello collegato ad esso. I bambini erano veramente convinti che Mary fosse magica. Il regista prese questa brillante decisione durante la scena in cui Mary Poppins inizia a tirare fuori dalla sua borsa tantissimi oggetti di grandi dimensioni. Le espressioni sorprese e scioccate sui volti dei piccoli protagonisti, in quella e in molte altre scene, sono dunque totalmente autentiche. Basta così, è ora di volare via. Speriamo che la passeggiata nella storia di Mary Poppins sia stata gradita.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Finché ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca è quando ti morde una pecora. James Joyce.
1: L is for the way you look at me. O

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: In un mondo lacerato dall'odio e dalle guerre degli uomini, appare una donna per la quale i problemi e le ambizioni degli uomini sono solo giochi da bambini. Con questa frase in un albo a fumetti del 1942 si presenta la prima eroina donna dell'universo DC Comics, che fino a quel momento era stato solo terreno di personaggi maschili come Superman e Batman, e il suo nome è Wonder Woman. Agli inizi degli anni 40 la DC Comics decise di incaricare uno psicologo, William Moulton Marston, per analizzare la propria produzione di fumetti al fine di proporre dei suggerimenti per migliorarla. Marston fece notare che nelle storie prodotte mancavano protagonisti femminili e insieme al disegnatore Harry G. Peters crearono il personaggio di Wonder Woman. Le avventure di Wonder Woman nel corso della sua lunga vita editoriale hanno sempre viaggiato lungo tre corsie: quella mitologica, che mette Diana, il nome di Wonder Woman, a confronto con divinità e mostri leggendari; quella umana, in cui assume il ruolo di ambasciatrice in un mondo che non conosce e che non condivide i suoi valori; e quella più propriamente supereroistica, in cui combatte da sola o in squadra con gli altri personaggi più famosi della DC: supercriminali, invasori alieni e scienziati pazzi. Al di là della sua storia editoriale, Wonder Woman diventa popolare a livello mondiale quando negli anni 70 si produce un telefilm omonimo di grande successo. 60 puntate divise in tre stagioni con il volto di una semifinalista di Miss Mondo, Linda Carter. È curioso che per interpretare un'icona femminista la scelta sia caduta su una rappresentante bellissima di un concorso di bellezza come Miss Mondo, manifestazione che di certo non contiene rivendicazioni femministe. La cosa si è ripetuta anche per cercare la protagonista del film del 2017 dedicato a Wonder Woman. Anche Gal Gadot, l'attrice scelta per interpretarla, è la vincitrice di Miss Israele 2004. Anche questo film è baciato dal successo, tanto da meritarsi altri due capitoli, che insieme all'apparizione di Wonder Woman in Batman vs Superman e nella Justice League, la pellicola, che riunisce in un gruppo tutti i supereroi DC, testimonia che il pubblico ama Wonder Woman.

Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Chi non comprende il tuo silenzio, probabilmente non capirà nemmeno le tue parole. Albert Hubbard.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: sei su Radio Legends.
1: La cosa migliore del tennis è che non puoi giocare con l'orologio. Non puoi andare in vantaggio e rallentare il gioco. Devi trovare un modo per concludere. Andrea Gassi.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Non c'è nessuna storia da raccontare se non c'è nessuno disposto ad ascoltarla. L'autore di questa frase è qualcuno che di storie se ne intende, Stephen King. Stephen Edwin King nasce il 21 settembre 1947 a Portland, nel Maine. Suo padre, Donald Edwin King, di origini scozzesi irlandesi, è un impiegato della Electrolux, ex capitano della Marina Mercantile e impegnato fino al 1945 nella Seconda Guerra Mondiale. Sua madre, Nellie Put Pillsbury King, è una casalinga di origini modeste. Due anni prima della sua nascita i suoi genitori avevano adottato David Victor, che verrà però sempre considerato da King un vero fratello maggiore. Per diventare una grande star spesso è necessario un grande trauma. Lo si trova in tutte le biografie dei grandi personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura pop. Un punto di non ritorno che accende un bisogno esistenziale di creare per coprire un buco. Per il piccolo Stephen tutto questo avviene nel 1949, a soli due anni. Suo padre esce di casa per andare a prendere le sigarette, per non tornarmi mai più. Stephen cresce senza mai conoscere veramente il suo genitore. Una mancanza terribile che lo porterà ad un progressivo isolamento dalla realtà. Tutto il peso della famiglia viene caricato sulle spalle della madre, che fa mille lavori per assicurare la sopravvivenza ai due fratelli. La situazione economica era di costante indigenza e Nellie consumava letteralmente le sue energie vitali per provvedere ai bisogni dei suoi figli. Una madre adorata da Stephen, di umili origini ma con un interesse particolare per la lettura. Stephen e suo fratello David crescono con i fumetti e le storie tipiche di quel periodo storico, come Tales from the Crypt e Weird Science, che raccontavano storie dell'orrore fortemente legate al clima di tensione, derivanti dal possibile pericolo nucleare. Fumetti che parlano di mostri enormi, di scienziati pazzi e storie sanguinolente. Stephen divora letteralmente questo tipo di lettura, associata a una passione smodata per i B-movie che in quel periodo venivano prodotti in grande quantità. Poi in qualche modo incontra lo spirito del padre fuggito. In una vecchia soffitta trova uno scatolone pieno di libri e fumetti con addirittura storie scritte dal genitore scomparso. Per lui inventare storie significa tentare di farsi ascoltare dall'amore e dalla passione paterna. Stephen è bravo, ha talento e ha la possibilità, grazie al fratello, di misurarsi con l'arte della scrittura. Fa il suo esordio, infatti, su un giornaletto scolastico chiamato Dave's Rag, fondato proprio da Dave. Non pensate al giovane Stephen come un vincente. Era un perdente, un loser, un ragazzo che riusciva a conquistare simpatie solo quando si trovava a raccontare storie. Il Maine, luogo così tipico della provincia americana, è praticamente il teatro di quasi tutte le vicende delle storie di King, che praticamente sempre parlano come nessun altro scrittore di amicizie tra ragazzi perdenti. Per farvi capire meglio, Stranger Things e i suoi protagonisti sono un vero e proprio omaggio all'estetica kinghiana. È sicuro, Stephen King è già leggenda.
0: Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Un grande passo per siate affamati, siate.
1: Stay hungry, stay foolish.
0: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Si può giocare alla guerra seduti intorno ad un tavolo? Sì, è possibile se si gioca a Risico. Il gioco Risico nasce da un'idea del regista e sceneggiatore francese Albert Lamoureux alla fine degli anni 50 e viene commercializzato a partire dai primi anni 60. Il gioco si intitola originariamente La Conquête du Monde, la conquista del mondo, e prevede, come dice chiaramente il titolo, un solo obiettivo uguale per tutti: l'occupazione totale dei territori rappresentati sulla plancia. Il gioco conosce subito un certo successo, ma è solo con l'introduzione degli obiettivi segreti, che comprendono la distruzione delle armate di un certo colore, la conquista di un certo numero di territori, eccetera, che si diffonde fra gli appassionati di strategia. Per capire meglio il fascino di questo leggendario gioco, userò le parole di Emilio Cerretti, il fondatore di Editrice Giochi, che ha portato al successo Risico in Italia. Un nuovo gioco di guerra stava nascendo e nessuno di quelli che lo avevano inventato se ne era accorto. Nessuno sparava, nessuno catturava prigionieri, nessun aereo bombardava, eppure qualcosa succedeva. I territori passavano da giocatore a giocatore e gli obiettivi da raggiungere diventavano ogni sera più impegnativi. Forse per il fatto che è nato in una così pacifica famiglia, io non considero Risico un gioco di guerra. Anche perché, giocando a Risico, non mi è mai capitato di incitare nemici. Tutt'altro. Risico è un gioco che affratella, che accomuna i caratteri in una stessa passione, che risveglia gli istinti migliori, che sono quelli di affermare e far trionfare le proprie iniziative. Insomma, Risico è un gioco di simulazione in cui la guerra diventa qualcosa di diverso da ciò che rappresenta in realtà, qualcosa che, invece di distruggere, costruisce. Tanti giocatori di Risico hanno iniziato a giocare come estranei, poi a poco, col rinnovarsi degli scontri e delle battaglie combattute su territori di cartone, sono diventati amici. Questo è uno dei segreti del gioco e della sua diffusione in tutti i paesi del mondo. Questa è forse un po' la radice del suo successo. Ha ragione Cerretti. In queste parole c'è tutto il fascino di un gioco leggendario che permette di giocare alla guerra creando amicizia.

0: Albert Guinon.
1: You know you make me

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Una ragazza può aspettare che arrivi l'uomo giusto, ma nel frattempo ciò non significa che non possa spassarsela con tutti quelli sbagliati. Cher.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Legend Story.
3: Oltre 3 miliardi di combinazioni, ma solo una soluzione. In realtà le possibili combinazioni sono più di 43 miliardi, ma questo fu il testo pubblicitario per il lancio del rompicapo più famoso del mondo, il cubo di Rubik. Nel 1974 Rubik insegnava design degli interni presso l'Accademia di Arti Applicate di Budapest e durante la preparazione di una lezione gli venne in mente il meccanismo del cubo. Rubik voleva creare un sistema che permettesse di muovere sezioni indipendenti di un cubo senza doverlo per forza smontare e rimontare ogni volta. Trovò la soluzione realizzando un cubo le cui facce erano formate da sezioni diverse agganciate al centro da un meccanismo interno che potevano essere mischiate tra loro. Solo quando scompose il cubo la prima volta e cercò poi di ricomporlo, Rubik si rese conto di aver inventato un rompicapo. Sicuramente non poteva immaginare che quel rompicapo sarebbe diventato, soprattutto negli anni Ottanta, una vera e propria mania. Nel corso degli anni sono stati venduti 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno accanto all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro. Attorno all'oggetto iniziò a formarsi un vero e proprio fanatismo che portò, già nel 1981, ai primi campionati di speed cubing organizzati dal Guinness dei primati di Monaco. La maggior parte delle persone, però, riusciva a completare al massimo due facciate. Gli esperti allora cominciarono a creare le proprie guide per portare a termine il rompicapo. La prima venne scritta da Patrick Bossert, un dodicenne capace, con il suo libro, di vendere più di 1,5 milioni di copie nel mondo. Sempre nel 1981, 3 dei 10 bestseller degli Stati Uniti erano proprio sullo stesso tema: risolvere il cubo. Perché questo diabolico passatempo che ha levato il sonno a generazioni ha avuto questo straordinario successo? Probabilmente perché il cubo di Rubik è economico, facile da trasportare e sempre utilizzabile, perché non ha bisogno di batterie. Il suo design è immediatamente riconoscibile grazie alle facce colorate suddivise in sezioni e inoltre è finito in un sacco di film, serie televisive e fumetti. Un cubo di Rubik è comparso in almeno un episodio dei Simpson, di Seinfeld, di South Park e di Big Bang Theory. Restano solo un paio di informazioni da dare su questo leggendario giocattolo. Graham Parker, un muratore britannico, nel 2009 salì agli onori della cronaca per essersi guadagnato il primato per la risoluzione più lenta del cubo, impiegando ben 26 anni, mentre il record per la risoluzione più veloce appartiene ad Ángel Alvarado, 19enne che ha stabilito il record mondiale risolvendo 3 cubi di Rubik in soli 4 minuti e 31 secondi. Uno smacco che si è dovuto accontentare per risolvere quel maledetto enigma di staccare le faccette adesive e rincollarle in una nostalgica vergogna.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.

0: This is me.
1: Sì, leone. Se una mano folle ti strappa la criniera, fai finire il gioco e mostra gli artigli. Albert Sallet.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
8: Radio Legends. Dove la musica non invecchia.
9: Non invecchia.
8: Matura per essere più iconic che mai.
0: Legend Story.
10: Se esiste un personaggio che merita di essere raccontato su Radio Legends, quel personaggio si chiama Albert Einstein. Ma è praticamente impossibile raccontare la vita di un genio di tale portata in pochi minuti. Quello che possiamo fare è narrarvi di quando questa leggenda ha incontrato un'altra leggenda, di quando Albert Einstein ha incontrato Charlie Chaplin. 30 gennaio 1931, Los Angeles, California, presso il Los Angeles Theater, ci fu la prima di Luci della città, scritto, diretto, prodotto e interpretato da Charlie Chaplin, che ne compose anche le musiche. Chaplin, allora poco più che trentenne, già era tra le persone più famose al mondo, e allora anche l'uomo che incontrò a quella prima. Il fisico Albert Einstein, che ancora era cittadino tedesco e aveva conosciuto Chaplin durante un tour degli Universal Studio, diventandone amico. Einstein e sua moglie Elsa furono tra gli spettatori che quella sera al Los Angeles Theater celebrarono con una standing ovation la fine della proiezione del film, durante la quale si mescolarono lacrime e risate. Sembra che Einstein fosse l'unica persona che Chaplin voleva incontrare alla premiere del suo film. Il fisico aveva già vinto l'ambito premio Nobel per la fisica nel 1921 e si trovava all'apice della sua fama in quel momento. Ecco quello che si sono dette le due geniali menti al loro incontro. Einstein, quello che ammiro di più della tua arte è la tua universalità. Non dici una parola eppure il mondo ti capisce. Chaplin, vero, ma la tua gloria è ancora più grande. Il mondo intero ti ammira, anche se non capisce una parola di quello che dici. Uno scambio leggendario, una piccola storia che siamo sicuri vi farà capire che l'umorismo è la chiave della vita. La creatività e la disponibilità umana sono la chiave per un'esistenza leggendaria. Ce lo dice lo stesso Einstein in due famose frasi. La fantasia è più importante del sapere, perché il sapere è limitato. E poi, la creatività è contagiosa. Trasmettila. E se lo dice un leggendario genio, credeteci, la vostra vita migliorerà.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Non è il più forte della specie a sopravvivere, non il più intelligente, ma solo quello che è in grado di cambiare più velocemente. Charles Darwin.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Viviamo tutti con l'obiettivo di essere felici. Le nostre vite sono tutte diverse, eppure uguali. Anna Frank.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
6: Perché le icone parlano Z.
0: Legends.
5: Radio Legends.

0: Legend Story.
1: Se esiste un nome che rappresenta la leggenda nel campo dei videogiochi, quel nome è Pac-Man. La leggenda narra che alla fine degli anni 70, Toru Iwatani, designer di Namco, società di software giapponese nel campo dei videogiochi, uscì una sera a mangiare una pizza in compagnia di alcuni amici. Dopo aver preso il primo pezzo e aver osservato la forma che rimaneva, un cerchio a cui mancava una parte che dava l'idea di avere una bocca, ebbe un improvviso momento di ispirazione per creare un nuovo gioco. Nacque il famoso Pac-Man, il videogioco più famoso di tutti i tempi. Ci sono voluti 18 mesi prima di sviluppare il software, che in origine avrebbe dovuto chiamarsi Puckman. In giapponese, Puck-Puck significa sgranocchiare, ma che successivamente venne cambiato in Pac-Man per poter essere venduto negli Stati Uniti, dove la parola Puck era troppo simile a Fuck. Il designer giapponese confessò di essersi ispirato ai manga che leggeva da bambino, mentre i fantasmini erano un'evoluzione in salsa pixel del cartoon americano Casper. Pare che la sfida più complessa per il team di programmatori sia stata gestire proprio il comportamento dei quattro piccoli spettri, perché ognuno di loro fa sempre cose diverse. C'è quello che insegue e basta, e quello che inizialmente insegue e poi cambia bruscamente direzione. Questo è il vero cuore del gioco, ha spiegato Iwatani. L'intelligenza artificiale di allora mi colpisce ancora oggi. Dopo i primi 18 mesi dall'uscita nei negozi, la Namco riuscì a vendere oltre 350.000 console arcade, facendo impennare la colonnina dei guadagni a $1 miliardi. Si è calcolato che solo nel 1981 negli USA vennero giocate 250 milioni di partite. Ma il trionfo fu totale anche nel campo del merchandising. La silhouette di Pac-Man era ovunque, nelle t-shirt, nella pubblicità, nella moda, nei film, sulla cover del Time, nell'arte contemporanea. Il software originale è attualmente esposto al MoMA di New York. Nel 1982 Hanna-Barbera creò un programma TV chiamato Pac-Man Fever, trasmesso in Italia fino all'83. Nello stesso anno il brano di Jerry Buckner e Gary Garcia, intitolato proprio Pac-Man Fever, raggiunse il 9° posto nella classifica dei 100 migliori pezzi di Billboard. Pensate che il 94% dei consumatori americani riconosceva la sfera gialla più di stelle planetarie come Leonardo DiCaprio, Brad Pitt o Lady Gaga. Dal giorno in cui è sbarcato sul mercato il 22 maggio del 1980, niente è più stato lo stesso, perché Pac-Man non è soltanto un gioco, è molto di più. È una metafora diretta e pungente del capitalismo contemporaneo. È l'allegoria più incisiva del nostro quotidiano, sempre vissuto di corsa, sempre alla continua ricerca di qualcosa da conquistare, fino all'infinito.
0: Più iconic che mai è Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Più iconic che mai. Radio Legends.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Mi manca, ce l'ho. Questo è l'inconfondibile mantra che caratterizzava uno dei più leggendari giochi dei ragazzi dell'era pre-internet, le figurine Panini. La genesi di questo prodotto, che rappresenta un vero e proprio vanto del Made in Italy, è legata indissolubilmente a un episodio calcistico. A Modena, un illuminato imprenditore di nome Giuseppe Panini disse a suo fratello Franco: «Voglio fare le figurine dei calciatori». Franco, forte di questa richiesta, cominciò a battere tutte le tipografie di Modena, tempestandole con la stessa domanda: «Da una foto come questa si può ricavare una figurina a colori?». La foto ritraeva Bruno Bolchi, mediano dell'Inter detto Maciste, l'unica foto in possesso dei fratelli Panini. L'unica a rispondere fu la tipografia Badolati di Parma, che disse: «Venite sabato prossimo che vi faccio vedere». Badolati produsse dalla foto di Bolchi la prima figurina. A quel punto i fratelli Panini si affannarono a trovare più foto possibili di tutti i calciatori. Nacque così il primo album di una lunghissima serie, quello della stagione calcistica 1961-62. Dall'edizione successiva, quella del 1962-63, oltre alle figurine dei singoli giocatori, l'album presentava anche le foto di gruppo delle varie squadre, quasi tutte scattate allo stadio, e alcune immagini rappresentative delle varie città. Bisogna tenere presente che il calcio non era così capillarmente raccontato dai media e le figurine erano l'unica possibilità di dare un volto agli eroi di tutti i ragazzi italiani. Nell'edizione 1963-64 compaiono anche le squadre di Serie B. Ma la vera rivoluzione avviene nel 1967-68, quando, oltre alle squadre di Serie C, vengono prodotti i primi scudetti laminati in argento e soprattutto autoadesivi. La Panini praticamente non conosce l'insuccesso almeno fino agli inizi degli anni 90, quando, a seguito di una crisi aziendale, cambia proprietà. Alcune piccole curiosità. Francesco Totti è il calciatore che ha fatto più comparse sulle copertine degli album, mentre Paolo Maldini è il calciatore che è stato stampato in più edizioni degli album, ben 24 volte. Internet e la sovraesposizione televisiva del calcio rendono meno efficaci le figurine Panini. L'azienda tenta la carta del web, ma in qualche modo il fascino dei primi tempi viene meno, tanto da farci dire più che «mi manca, ce l'ho, solo mi manca». Mi manca la leggenda delle figurine Panini.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: I più forti non trattano, ma dettano le condizioni e ne sono obbediti. Napoleone.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Senza amici, nessuno sceglierebbe di vivere, anche se avesse tutti gli altri beni. Aristotele.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate.
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.

0: Legend Story. Chiunque di noi, fumatori e non, prima o poi ha avuto a che fare con un accendino. Chiunque di noi ha avuto a che fare con un accendino mentre tirava un vento forte. Chiunque di noi ha dovuto diventare campione di contorsioni per poter accendere con un accendino mentre tirava un vento forte, per poi mestamente ammettere la sconfitta. Tutti, meno quelli che possedevano il protagonista della nostra storia, un accendino Zippo. La storia dell'accendino Zippo inizia nei primi anni 30 al Bradford Country Club di Bradford, in Pennsylvania. Mr. Blaisdell vede un amico lottare goffamente con un ingombrante accendino di fabbricazione austriaca. Mr. Blaisdell notò che l'accendino funzionava bene anche con il vento, grazie al camino che proteggeva la fiamma, ma l'aspetto e il design non erano dei migliori. L'accendino richiedeva l'uso di due mani per funzionare e la sua sottile superficie metallica si ammaccava facilmente. Alla fine del 1932, Mr. Blaisdell decise di ricostruire l'accendino austriaco. Realizzò una piccola custodia rettangolare alla quale applicò un coperchio con una cerniera. Replicò quindi l'idea del camino a protezione della fiamma. Il risultato fu un accendino ben rifinito e facilmente azionabile con una sola mano. Il nome Zippo è stato coniato dallo stesso Mr. Blaisdell. Gli piaceva il suono della parola Zip, cerniera, un'altra invenzione di quegli anni, e quindi creò variazioni sulla parola fino a quando scelse il nome per il suo accendino. Zippo. Dopo aver prodotto un certo numero di accendini per il mercato privato, l'azienda Zippo si fortifica e si consolida in un momento tragico, la Seconda Guerra Mondiale. Praticamente ogni soldato delle truppe americane aveva uno Zippo in dotazione, quello classico denominato Black Crackle, con la cassa di acciaio nero, facendo diventare lo Zippo un vero e proprio simbolo della cultura USA. Dopo la guerra la Zippo torna a produrre accendini per il mercato di consumo, mantenendo sempre la stessa tecnologia, ma lavorando anche su accendini dalle forme più strane, come la Zippo Car a forma di macchina del 1947. Il successo diventa crescente e Zippo consolida sempre di più il suo marchio, arrivando per il suo 80° compleanno nel 2012 a vendere 500 milioni di esemplari e ampliando con un merchandising vario la popolarità del marchio fino a diventare un vero e proprio status symbol. Una storia leggendaria che ancora ai giorni nostri viaggia con il vento in poppa.
1: Sei su Radio Legends.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Più iconic che mai è Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Nella vita ho sbagliato più di 9.000 tiri, perso quasi 300 partite. 26 volte mi hanno affidato il tiro decisivo e l'ho sbagliato. Ho fallito molte volte ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. Michael Jordan è nato a New York il 17 febbraio del 1963. Ha debuttato in NBA con i Chicago Bulls nel 1984 e con loro è passato alla storia. I Chicago Bulls degli anni 90 erano probabilmente la squadra migliore mai esistita e senza dubbio Michael Jordan il più grande giocatore di basket di tutta la storia. Entrò nella squadra di Chicago con l'intento di farla vincere. Ogni volta che metto piede sul campo da basket, il mio obiettivo è vincere. Impazzisco se non ci riesco. È questa la mentalità con cui è diventato l'MJ che tutti conoscono. La mentalità che l'ha portato ad essere conosciuto da tutti e ad essere non solo un simbolo del basket, ma un'icona in tutto il mondo. Michael Jordan era, è e rimarrà per sempre l'idolo e il punto di riferimento di ogni bambino e ogni bambina, ogni ragazzo e ogni ragazza che giochi a basket. Esistono due tipi di persone che abbiano mai giocato e amato il basket. Le prime sono quelle che quando chiudono gli occhi e iniziano a sognare si vedono in mezzo al campo a segnare il tiro decisivo, come quello di Michael in gara 6, il 3 giugno del 1998 contro gli Utah Jazz, quello che gli avrebbe fatto guadagnare il terzo titolo di fila e il sesto in 8 anni, facendo entrare Chicago Bulls nella storia come la miglior squadra di sempre. C'è chi chiudendo gli occhi si è immaginato questo e poi c'è chi mente. La persona che veramente accompagnò Michael per tutto il suo viaggio fu il padre. Era come se fosse il suo migliore amico. C'era sempre, nei momenti di gioia e di tristezza. Erano così legati che quando lui morì, Michael decise di ritirarsi, nonostante avesse appena vinto il terzo titolo consecutivo con i Bulls. Iniziò a giocare a baseball come il padre avrebbe sempre voluto, ma dopo 2 anni riprese la strada del basket e annunciò la notizia che tutto il mondo aspettava con solo 3 parole. I'm back. Sono tornato. Dopo qualche partita riportò i Bulls alla vittoria, a cui tutti i tifosi erano abituati, e nello stesso anno recitò nel film Space Jam. Il messaggio di quel film è che per battere Michael Jordan ci sia bisogno degli alieni. Il problema? Neanche gli alieni ci sono riusciti. Non ci sono riusciti perché era il migliore, perché voleva essere il migliore. Ed era consapevole di esserlo. C'era bisogno di un tiro decisivo, lo avrebbe tirato lui, come nella partita del 1998, quella del canestro decisivo per il sesto titolo. Alla cerimonia della Hall of Fame disse che sarebbe tornato a giocare a 60 anni. Tutti nella platea si misero a ridere e lui, serissimo, scolpì una frase che è diventata leggenda. Disse: "Non ridete, i limiti, come le paure, sono spesso un'illusione." Michael Jeffrey Jordan, una leggenda.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il vero sciocco, quello di cui gli dei si fanno beffa o che essi deridono, è colui che non conosce se stesso. Oscar Wilde.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends.
6: Fra tutte le cose materiali che ossessivamente cerchiamo di possedere, c'è solo una cosa che non sarà mai nostra: il tempo. Nicole Kidman.

0: Legend Story. Musica circense in sottofondo, rumori di giostre, nell'aria un dolce profumo di ciambelle fritte e arachidi tostate, bimbi che ridono. No, tranquilli, non sta per uscire Pennywise, il clown di It. Oggi parliamo proprio della storia di quel luogo leggendario che risponde al nome di Luna Park. Partiamo dal nome, che deriva dal parco divertimenti di Coney Island, New York, che fu inaugurato il 16 maggio 1903 sull'isola di Coney. La storia dei Luna Park non è facile da tratteggiare. Sicuramente tutto parte circa nel 1400 con l'avvento delle fiere, eventi itineranti che andavano di paese in paese che offrivano rimedi non tradizionali alla risoluzione dei problemi quotidiani. Le fiere erano il palcoscenico ideale per imbonitori e ciarlatani che offrivano lusinghe e rimedi miracolosi, divinazioni del futuro e una buona parte di intrattenimento con spettacoli di commedia e di burattini. La fine dell'Ottocento vede la nascita del fenomeno delle fiere industriali, il cui scopo era quello di presentare al pubblico i nuovi ritrovati tecnologici, intrattenendo al contempo i visitatori. Ecco quindi che, accanto alle attrazioni fantastiche degli ambulanti, fanno la loro comparsa giochi meccanici, altalene e giostre. Avviene così che la fiera, che fino a quel momento aveva offerto un divertimento basato esclusivamente sulla fantasia o sulle doti fisiche e intellettuali dell'uomo, lascia gradualmente spazio alle macchine, che si rivelano ben presto più remunerative delle attività ambulanti nelle piazze. Con l'introduzione dei parchi di divertimento cambia anche il ruolo del pubblico, non più spettatore passivo, ma parte attiva dell'attrazione stessa. Ovviamente la forza motrice per le giostre era la forza umana. Altalene e giostre erano azionate da persone e ovviamente il brivido era molto limitato. Bisogna aspettare il 1900 con l'introduzione dell'energia elettrica per cominciare a vedere il Luna Park più simili a quelli che conosciamo. Oltre a poter prolungare l'orario di apertura e fruizione, la luce modifica decisamente la scenografia. Luci, colori e musiche contribuiscono in maniera decisa all'esperienza ludica e ovviamente anche le giostre ne beneficiano. L'attrazione principale sono proprio le montagne russe, con la loro dose di emozione forte e impatto scenografico. Altro importante cambiamento, anche a livello di sicurezza, avviene quando dal legno si passa all'uso del ferro. Ovviamente i paesi anglosassoni sono all'avanguardia in questa industria. Le più importanti novità arrivano dall'Inghilterra e soprattutto dagli Stati Uniti, patria anche dell'uomo che con il suo sogno contribuisce a far diventare i Luna Park i moderni parchi divertimento. Quell'uomo è Walt Disney e la sua Disneyland. Ma questa è un'altra leggenda che racconteremo sempre qui su Radio Legends.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

ogni religione dice ama il prossimo tuo come te stesso. Ma ad Hollywood dicono anche non farti beccare. Anita Ekberg.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Se esiste una serie TV che merita di essere raccontata su Radio Legends, quella è Stranger Things. I Duffer Brothers, gemelli e creatori della serie, sono nati a metà degli anni 80 e sono cresciuti giocando a Magic the Gathering, più che a Dungeons & Dragons. Nonostante ciò, hanno ambientato Stranger Things negli anni 80, con una tale maestria che rende l'ambientazione autentica senza essere distraente. Prima di allora avevano scritto e diretto soltanto il thriller Aiden e qualche episodio di Wayward Pines nel 2015. La prima ispirazione per la trama di Stranger Things venne da Prisoners, il film del 2013 con Hugh Jackman, su un uomo che cerca la figlia scomparsa. Il loro pensiero fu: non sarebbe più bella una versione in 8 ore da trasmettere sulla HBO o su Netflix? Così hanno iniziato a parlare di un'ipotetica trama su una persona scomparsa. L'idea era aggiungere qualcosa delle loro sensibilità bambinesche e così hanno cominciato a pensare a un mostro mangia persone. Poi la discussione si è spostata sui bizzarri esperimenti che si diceva avessero luogo durante la Guerra Fredda, in particolare il progetto MK-Ultra, un programma di controllo della mente che la CIA condusse tra gli anni 50 e 70. È questo che li portò ad ambientare la serie nel 1983, focalizzando però la narrazione sugli aspetti fantasy. Volevamo che l'aspetto sovrannaturale avesse un fondamento scientifico, racconta Matt. Il fatto che il mostro non venga da un dominio spirituale e non sia connesso alla religione lo rende più spaventoso. Non credo nei fantasmi, ma credo negli alieni e nelle dimensioni parallele. Dopo aver iniziato il primo copione di Stranger Things, non avrebbero mai pensato di avere una chance con Netflix. Anzi, Matt stima di essere stato respinto, insieme al fratello, tra le 15 e le 20 volte da diversi networks. Altri produttori esecutivi erano perplessi all'idea che i protagonisti fossero bambini, anche se lo show era inteso per un pubblico adulto. Ma Matt era convinto che fossero due le cose davvero innovative della serie. In primis, proprio la presenza di personaggi bambini, e poi l'elemento oscuro e soprannaturale. Togliendone uno, non sarebbe rimasto niente, e la sua visione era corretta. Alcuni suoi contatti la condividevano e aiutarono i gemelli ad aprire un canale di comunicazione con Netflix. Da qui nacque una leggenda, perché Stranger Things è un prodotto che ha pochi eguali nella storia della TV. Per i pochi che non l'hanno vista, ecco qualche buon motivo per non perderla. Se siete appassionati degli anni 80, troverete tutto, dal cubo di Rubik a E.T. Se avete amato i Goonies e Stand By Me, troverete una storia di bambini perfetta in cui identificarvi. Se amate Stephen King e Spielberg, troverete pane per i vostri denti e una colonna sonora bellissima. Insomma, innamoratevi di Stranger Things, non sarà affatto una cosa strana.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li farà arrabbiare di più. Oscar Wilde.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Radio Legends. Nessuna causa è persa finché ci sarà un solo folle a combattere per essa. Lord Beckett, Pirati dei Caraibi.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Il tema della dualità, del conflitto tra il bene e il male, è un classico della narrativa e ha il suo testo di riferimento nel leggendario libro Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Lo strano caso del Dr. Jekyll e del Signor Hyde del 1886 è un racconto gotico dello scrittore Robert Louis Stevenson. Tratta la storia di un avvocato londinese, Gabriel John Utterson, il quale investiga i singolari episodi tra il suo vecchio amico, il Dr. Jekyll, e il malvagio Signor Hyde. L'impatto della storia è stato universale, facendo entrare l'espressione Dr. Jekyll e Mr. Hyde nel linguaggio comune, ad indicare una persona che sembra avere due distinte personalità, una buona e l'altra malvagia, o la natura normalmente buona ma talvolta totalmente imprevedibile di un individuo. In senso psicologico è diventata la metafora dell'ambivalenza del comportamento umano e anche del dilemma di una mente scissa tra l'io e le sue pulsioni irrazionali. Dr. Jekyll e Mr. Hyde sono veri, uguali e opposti allo stesso tempo. Il loro è un percorso di andata e ritorno, un'esplorazione della natura umana che giunge a una chiara conclusione. Non bisogna voler separare il bene dal male, perché le due dimensioni fanno parte di noi ed entrambe compongono la nostra identità. Ma se il bene e il male fossero due facce della stessa medaglia? In altre parole, due aspetti indissolubili, inseparabili, intimamente collegati, tanto da non esistere l'uno senza l'altro. Ed è proprio il concetto di convivenza di bene e male nell'animo umano che Stevenson cerca di approfondire nel suo libro, provando dapprima a separarli per poi riunirli. Sta a noi decidere da che parte stare.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Radio Legends. Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Solo dalla mente di due grandi donne poteva nascere il fascino misterioso del criminale più ammaliante della storia dei fumetti. Diabolik. Il 1 novembre 1962 vedeva per la prima volta la luce un fumetto dal formato mai visto. Era un tascabile di 128 pagine in bianco e nero venduto a 150 lire, prevalentemente nelle edicole delle stazioni ferroviarie. Dietro alla sua creazione c'è una donna speciale, che aveva acquisito, in anni in cui per una donna era raro, un brevetto da pilota e una casa editrice tutta sua, la Astorina. Il suo nome è Angela Giussani. La leggenda racconta che un giorno, su un treno, Angela trovò una copia dimenticata di un romanzo di Fantomas, lo spietato ladro francese, che questo ritrovamento fu la scintilla che le portò a ideare Diabolik. Il nome fu ispirato da un fatto accaduto a Torino, città in cui la Giussani lavorava. Un ignoto assassino aveva scritto alla stampa e alla questura per rivendicare l'omicidio di un operaio Fiat ucciso con 18 pugnalate la notte di San Valentino. Il criminale si era firmato proprio Diabolik con il CH finale, che la Giussani trasformò in una K per rendere ancora più minaccioso il nome del suo eroe. Il successo di Diabolik fu immediato, tanto da creare un vero e proprio genere, il fumetto nero, vendendo oltre 150 milioni di copie e generando, oltre a tante traduzioni nel mondo, documentari, film, cartoni animati e un vero e proprio brand. Angela Giussani fu affiancata da sua sorella Luciana e per più di 25 anni queste due donne hanno prodotto ogni tipo di intreccio dove eros, amore, denaro e lusso si fondevano all'interno del loro fumetto. Diabolik è sinonimo di uomo senza scrupoli intelligentissimo. Ma la vera invenzione delle due sorelle Giussani è accompagnarlo a Eva Kent, un'eroina le cui fattezze sono ispirate a Grace Kelly, che nel corso delle storie, pian piano, aveva pari diritti e pari capacità. Oggi sembra ovvio, ma tenendo conto che il fumetto si sviluppa nei primi anni 60, la figura di Eva Kent è una vera e propria antesignana dell'orgoglio femminista. A tal proposito, nel 1974, le sorelle Giussani pubblicarono su Diabolik una doppia pagina in cui si invitavano i lettori a votare in favore della libertà di aborto. Una scelta strana per un fumetto d'evasione, ma perfettamente consona al carattere delle due sorelle che, prima di essere grandi autrici, erano soprattutto due donne eccezionali, due vere e proprie leggende.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Vivi come se...

Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: All'uomo intellettualmente dotato, la solitudine offre due vantaggi. Prima di tutto, quello di essere con se stesso. E in secondo luogo, quello di non essere con altri. Arthur Schopenhauer.
0: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconica.

0: Legend Story.
1: Le donne dovrebbero stare a casa. Ma che si è messa in testa di fare? Ma guarda tu quel costume. E poi anche un orologio al polso. È il 1927. Siamo sul canale della Manica. E questi erano i commenti che Mercedes Glaze, campionessa di nuoto e recordman, stava ascoltando poco prima di affrontare la sfida di attraversare a nuoto il famoso canale. Nessuna donna l'aveva mai fatto prima, ma il protagonista della nostra storia questa volta non è lei. È proprio quell'orologio che ha al polso. Quell'orologio è un modello Oyster. Quell'orologio è un Rolex. La storia della Rolex comincia a Londra nel 1905 per mano del 25enne tedesco Hans Wilsdorf e del fratellastro Alfred Davis. La neonata azienda viene fondata col nome Wilsdorf & Davis e solo in un secondo momento prese il nome di Rolex Watch Company. La parola Rolex non è altro che l'insieme delle parole francesi orologerie esquise, orologeria squisita. Un nome facile da pronunciare e da ricordare. Il marchio viene registrato alla Chaux de Fonds in Svizzera nel 1908. In principio l'azienda si occupava dell'importazione in Inghilterra di materiale di produzione svizzera dell'orologiaio Hermann Hegler, che divenne socio in un secondo momento. Gli orologi assemblati portavano la firma di Denison per la fabbricazione delle casse e venivano personalizzati da numerosi gioiellieri. Nel 1912 la Rolex si sposta in Inghilterra, dove Wilsdorf avrebbe voluto produrre orologi più economici, ma le tasse sull'importazione davano problemi. Così decise di spostarsi ancora a Ginevra, dove il 15 novembre del 1915 nasce ufficialmente la Rolex SA, che verrà spostata ancora a Vienna. La scelta della Svizzera non fu casuale. Durante la Prima Guerra Mondiale le origini tedesche di Wilsdorf potevano dare non pochi problemi all'azienda. Il simbolo dell'azienda, la corona a 5 punte, viene introdotta nel 1925. La Rolex ancora oggi è una società a conduzione familiare. Per contratto, la società fondata da Wilsdorf e Hegler non può essere immessa nel circuito azionario e mantiene tutt'oggi le tradizioni tramandate dai suoi fondatori. Indossare un Rolex non significa indossare solo un orologio, ma un vero e proprio status symbol. Inoltre, la Rolex, facendo indossare quell'orologio a Mercedes Glaze, inventa di fatto il concetto di testimonial. A proposito, dopo 10 ore di leggendaria nuotata, l'orologio Rolex Oyster di Mercedes era asciutto e perfettamente funzionante.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

Tieni a mente questa affermazione. La vita è al 10% ciò che mi accade e al 90% il modo in cui io reagisco a ciò che mi accade. Jackson Brown Jr.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Quante volte nella nostra vita, mentre cercavamo di raggiungere un obiettivo e puntualmente non ci siamo riusciti per un soffio, ci siamo sentiti come Willy il coyote che non riusciva a prendere quel maledetto bip bip? Tante, vero? E allora rilassatevi e godetevi la storia leggendaria dei Looney Tunes. 90 anni fa, il 19 aprile 1930, i primi spettatori guardarono in un cinema Skinnin' in the Bathtub, il primo cortometraggio animato di quella che sarebbe diventata la serie dei Looney Tunes, i celebri cartoni animati della Warner Bros. Con protagonisti una serie di personaggi che sarebbero diventati molto popolari nei decenni successivi. Si è parlato dei Looney Tunes come di un'alternativa iconoclastica ai cartoni della Disney, perché mentre Disney provava a elevare l'animazione, alla Warner Bros. Si pensava soprattutto a come far ridere. Subito i Looney Tunes riscuotono un grande successo, tanto da portare alla creazione di un'altra serie, le Merry Melodies. Inizialmente nate per promuovere le colonne sonore dei film Warner, le Merry Melodies saranno le prime a passare al colore. Nel 1933 avviene un fatto che cambia non solo la storia dei Looney Tunes, ma anche quella dell'animazione tout court. I fondatori della Warner Bros., Hugh Garman e Rudolf Ising, passano alla Metro-Goldwyn-Mayer. Quello che poteva sembrare un problema insormontabile si trasforma invece nell'alba di una nuova era. Tra il 33 e il 35, grazie soprattutto al regista Isadore Freleng, vengono creati alcuni personaggi storici come Porky Pig, Silvestro e Speedy Gonzales. Il 1935 sarà l'anno decisivo nella storia dei Looney Tunes. L'arrivo di Tex Avery, Chuck Jones e Bob Clampett produrrà molti dei personaggi e delle storie più importanti. Bugs Bunny, Daffy Duck, Titti, Beep Beep, Willy il Coyote, Pepe la Puzzola, Elmer Fudd e Yosemite Sam sono solo le loro creazioni più celebri. Nel 1944 un altro cambiamento significativo. I Looney Tunes scoprono il colore. Negli anni 50, anche grazie alla diffusione di loro vecchi episodi in TV, la serie raggiunge il punto massimo di popolarità, mentre i nuovi lavori conquistano ben due Oscar, eguagliando così il risultato ottenuto nel decennio precedente. Nel 1969 la produzione di cartoni dei Looney Tunes si interrompe, ma all'inizio degli anni 90 l'interesse per questi personaggi torna a salire esponenzialmente. Nel 1996 l'abbinamento dei Looney Tunes con il campione di basket Michael Jordan nel film Space Jam e poi con LeBron James sono accolti da un grande successo di pubblico. State ancora rincorrendo Beep Beep? Va bene, è uguale. Adesso conoscete sicuramente qualcosa di più di questi leggendari cartoni.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Ho paura di molte cose, come tutti. Ho paura anche delle mie fantasie, che spesso scambio con delle profezie. Dario Argento.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Sei su Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: Dormite con un'orecchia sola. Spesso la fortuna arriva con passo furtivo. Etienne Rey.

0: Legend Story.
1: Amazon, eBay e Alibaba sono per antonomasia i marchi del commercio a distanza. Milioni di consumatori si rivolgono ogni giorno a queste piattaforme per la fortuna dei loro proprietari. Nel 2017 Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha scalzato Bill Gates in testa alla classifica degli uomini più ricchi del mondo. Ma 30 anni fa, quando nessuna di queste grandi corporation era ancora nata, in Italia il commercio a distanza esisteva già e aveva il nome inglese di Postal Market, per un'azienda che era invece lombarda. Il catalogo Postal Market arrivava due volte l'anno nella cassetta postale di milioni di famiglie. Con le sue 6-700 pagine di oggetti di ogni tipo, era il più ricco, il più scintillante fra i cataloghi italiani di vendita allora esistenti, Vestro, La Base e altri. Postal Market nasce nel 1959 da un'intuizione di Anna Bonomi Bolchini, nota anche come Sciura compro io. Immobiliarista, costruì il Pirellone. Agli albori del boom economico, capì che anche nelle città più piccole esistevano persone che avrebbero voluto comprare capi alla moda. Si trattava soltanto di raggiungerle. Così, nel 1960, nacque il primo catalogo Postal Market, 10.000 copie da diffondere nelle edicole e centinaia di oggetti in vendita. Nel 1987 Postal Market fattura 385 miliardi di lire e spedisce 1.250.000 pacchi l'anno, ma raggiunto l'apice, il modello Postal Market inizia a scricchiolare. Gli ipermercati, che si stanno diffondendo anche nelle piccole città italiane, gli fanno una concorrenza agguerrita. Intanto, dopo che per la prima volta un italiano acquista un oggetto con una transazione elettronica con carta di credito dal sito internet Bookshop IBS in California, qualcuno inizia a pensare che il futuro del commercio a distanza passerà per forza da internet. Tra questi anche Eugenio Filograna, senatore pugliese di Forza Italia, proprietario della squadra di calcio del Casarano, che acquista dai tedeschi l'azienda di Peschiera Borromeo al prezzo simbolico di un euro. Filigrana cercherà con ogni mezzo, persino con un concorso con Valeria Marini come madrina, per trovare nuove indossatrici. Un progetto che finisce in bagarre giudiziaria. Il marchio passa a un altro imprenditore, Bernardi, che porta i prodotti Postal Market nella sua catena di abbigliamento. La liquidazione definitiva arriva nel 2015, dopo che Bernardi rifiuta un'offerta da Amazon. Finisce in rovina anche la sede di Peschiera Borromeo, abbandonata e invasa dai rifiuti. Oggi Postal Market, pur esistendo ancora, rimane più che altro nella memoria, soprattutto in quella maschile. Ed è strano per un prodotto pensato soprattutto per le donne. Perché rimane nella mente maschile? Guardatevi dentro, uomini cresciuti negli anni Ottanta. La risposta la conoscete.
0: Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends, più iconica.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Probabilmente, se non ci fosse stato Indiana Jones e l'ultima crociata, il film che sancisce l'incontro tra Indiana Harrison Ford e suo padre Sean Connery, ossessionati da un antico mistero, molti non saprebbero che cosa rappresenta la leggenda del Sacro Graal. Qual è la sua storia tra fantasia e realtà? Il Sacro Graal è considerato la coppa da cui Cristo bevve all'ultima cena. Inoltre fu usata da Giuseppe di Arimatea per raccogliere il sangue di Gesù agonizzante sulla croce. Questo episodio fu introdotto nelle leggende arturiane da Robert de Boron nel suo componimento romantico Joseph d'Arimathie. Questo fu probabilmente scritto nell'ultima decade del XII secolo o nei primi anni del XIII. Nelle prime fonti e in altre successive il Graal è qualcosa di molto differente. Il termine Graal viene dal latino gradale, che significa piatto portato a tavola durante le varie tappe o momenti, in latino gradus, del pasto. In Chrétien de Troyes e altri scrittori, tale piatto è inteso come il Graal. Chrétien, per esempio, parla di un Graal, un Grail, o un grande piatto, riferendosi a più di un significato. Secondo alcune tradizioni e leggende, la Sacra Coppa passò di mano in mano all'interno dell'Ordine dei Templari, fino ai nostri tempi. Si pensa ancora, infatti, che questo oggetto, carico di misticismo e mistero, sia nascosto in una delle tante fortezze disseminate nel vecchio continente. Uno dei siti dove si pensa sia custodito il Graal è la chiesa di Rennes-le-Château, resa famosa dal libro e film Il Codice da Vinci di Dan Brown. Per altri autori, questo prezioso oggetto si trova nel castello di Montségur, eretto dai Catari. Per altri ancora è custodito nelle segrete di Castel del Monte, voluto da Federico II di Svevia. Altri studiosi indicano il castello di Corbenic come possibile nascondiglio del Sacro Graal. Secondo questa teoria, fu portato in quel luogo da Giuseppe di Arimatea o da uno dei suoi discepoli. Se rimaniamo nell'ambito del ciclo delle leggende arturiane, i cultori lo collocano tra le mura della misteriosa Avalon, luogo di residenza delle anime dei defunti e dove si racconta che riposi ancora il corpo di Re Artù. Il Graal, con la sua valenza mistica, è diventato nel corso dei secoli il simbolo di tutto ciò che l'uomo reputa irraggiungibile, ma non solo. Il Graal è simbolo di verità, di sapienza e dell'incessante ricerca di qualcosa che, per quanto ci sforziamo, non sarà mai del tutto definibile. Spesso il calice di Gesù è associato all'idea di avventura, di viaggio e di scoperta, ma anche di continue prove da superare. Il Graal è la leggenda tra le leggende.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Quello che voglio sapere, prima di tutto, non è se avete fallito, ma se avete saputo accettare la disfatta. Abraham Lincoln.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta alla Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Legend Story.
1: Ritengo che se non possiamo ridere di Hitler di tanto in tanto, allora vuol dire che la nostra condizione è peggiore di quella che crediamo. Ridere fa bene. Ridere degli aspetti più sinistri della vita e persino della morte. La risata è come un tonico, un sollievo, un rimedio per attenuare il dolore. Questa, tra le decine di frasi attribuite alla leggenda di Charlie Chaplin, illustra e definisce forse l'apice della carriera del regista, attore, autore e produttore più influente dell'arte filmica. Si riferisce alla prima volta che Chaplin decise di dare una voce alla sua maschera Charlot, che prima del grande dittatore non aveva mai proferito parola. Per raccontare la genesi di uno dei film più toccanti della storia, usiamo proprio le parole del suo creatore, dettate con il cuore il 28 ottobre 1940 al New York Times. Il dittatore, così come appare sullo schermo, assomiglia abbastanza a ciò che volevo realizzare. Avevo una storia da raccontare e qualcosa da dire. L'ho detta. Mi ha dato molta soddisfazione. Credo che il film sia comico quando voleva essere comico. Il grande dittatore non è un film di propaganda. È la storia del piccolo barbiere ebreo del potente dittatore a cui per caso assomiglia. È la storia dell'ometto di sempre che ho raccontato per tutta la vita. Il punto di vista della narrazione è simile a quello che a suo tempo potevano avere la capanna dello zio Tom o Oliver Twist. Forse compassione è un termine migliore di propaganda? Il film colpì nel segno. Hitler, il bersaglio della parodia del feroce dittatore, odiò l'attore americano che con il suo discorso all'umanità cercò di accendere le anime del pubblico minacciate dal buio del nazismo. Il dittatore tedesco aveva già intuito la forza dirompente e ribelle di Charlot, mettendo al bando nel 1933 un altro capolavoro chapliniano, Tempi moderni. Chaplin stesso ammise che l'ispirazione per il film gliela diede proprio la stampa avversa a Hitler, che aveva messo in evidenza come le movenze scattose di Charlot assomigliavano al modo di parlare e muoversi di Hitler durante i suoi discorsi. Una cosa è certa, di Hitler vogliamo tutti scordarci, perché come dice Chaplin stesso, nulla è permanente in questo mondo malvagio e il tempo è un grande autore, trova sempre il perfetto finale.
0: Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
0: Legends, Legends, Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Legend Story. Oggi parliamo di un grande attore, una leggenda che ha fatto sorridere tutto il mondo, Robin Williams. Più scopriamo la vita di Robin Williams e più rimaniamo sorpresi dal fatto che abbia una personalità controversa, più approfondiamo la sua carriera e più notiamo che i film che lui ha interpretato lo riguardano direttamente e sembrano un riflesso della sua vita, dei contrasti interni ed esterni che lui viveva. Robin sembra incarnare la legge del paradosso. In fin dei conti parliamo di un comico di grande talento e divertente, che aveva problemi di depressione. Un performer ammirato dai colleghi, dai quali però era tenuto ben lontano per evitare di rimanere sminuiti. Parliamo di un uomo che conquistava tutti ed era alla ricerca di una costante conferma umana, ma che, nonostante questo, non vedeva mai realmente appagato il suo bisogno di sentirsi accolto ed accettato per quello che era, e forse anche per questo si spingeva sempre un pezzo oltre, facendo magari qualcosa di troppo. E allora, nel 1993, trova il modo di essere altro, ribaltando ogni possibile prospettiva. In Mrs. Doubtfire, Daniel, interpretato da Robin Williams, alle prese con il divorzio dalla moglie Miranda, non potendo vedere i figli quanto vorrebbe per una disposizione del tribunale, pur di stare con loro diventerà la loro governante, spacciandosi addirittura per un'anziana signora, Mrs. Eugenia Doubtfire, appunto. Al di là della magnifica interpretazione in Mrs. Doubtfire, Robin è un padre che con il suo comportamento inganna i suoi figli, dissimula la sua identità e che dà il meglio di sé proprio dietro una maschera. Non è forse questo un enorme paradosso? E non ci dice forse di non lasciarci impressionare da ciò che sembra, ma di scorgere il vero significato dagli eventi, un po' come tutta la vita di Williams? Robin, nella sua anarchia e nel suo regolare non rispetto delle regole, sapeva andare dritto a ciò che lo interessava. Seguiva le sue urgenze e priorità, rendendo forse molto scomodo per gli altri tutto quello che faceva, ma rimanendo certamente vero e spontaneo. Le voci e i suoi mille personaggi non sono allora nascondigli, ma compagni di viaggio, e a volerli ben ascoltare, ci raccontano meglio chi fosse Robin Williams e come sia stata la sua tormentata vita.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: La scuola è quell'esilio in cui l'adulto tiene il bambino fino a quando è capace di vivere nel mondo degli adulti senza dar fastidio. Maria Montessori.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Chi è più lento a promettere è più svelto a mantenere. Jacques Rousseau.

Legend Story. Può un piccolo uomo di 1,58 di altezza creare la più antica distilleria americana di whisky? Se il suo nome è Jasper Newton Daniels, meglio conosciuto come Jack Daniels, la risposta è sì. L'infanzia e gli inizi di Jack potrebbero essere pienamente raccontati in un film western. Ultimo genito di 10 figli e insofferente alla vita familiare, nel 1853, all'età di soli 7 anni, il piccolo monello decide di abbandonare il focolare domestico. Orfano di madre, morta subito dopo il parto, James non era mai andato d'accordo con la matrigna. Per questo, con la benedizione del padre, il piccolo Jack decise di cercare fortuna altrove nel grande mondo. Anche se non arrivò tanto lontano, neanche il tempo di dire ciao, e Jack si fermò alla casa del pastore luterano Dan Cole. Neanche a farlo apposta, il pastore non era dedito solo agli affari spirituali dei suoi parrocchiani, ma anche a quelli alcolici, e si dà il caso fosse anche uno dei migliori produttori di whisky della zona e avesse bisogno di un aiutante. Fu così che Jack apprese l'arte della distillazione. Di fronte al desiderio ogni giorno maggiore di salvare anime anziché ubriacarle, il pastore Cole prese una decisione: dedicarsi unicamente alla sfera spirituale. Deciso a concentrare i suoi sforzi nell'attività religiosa, nel 1860 vendette a Jack la sua distilleria per $25. Nello stesso anno Jack ne costruì un'altra in una grotta vicina, all'interno della quale sgorgava una sorgente. L'acqua filtrata dal calcare era l'ideale per la produzione di whisky e trova ancora oggi impiego nella distillazione di ogni goccia di Jack Daniels. Con il tempo e grazie ad una speciale filtrazione nel carbone vegetale, nasce il mitico Tennessee Whiskey Old No. 7, che nasce dall'assemblaggio di whisky provenienti da diversi barili miscelati fino a quando non raggiunge il sapore dolce e affumicato.

0: sbagliato, lo stesso che sedusse Frank Sinatra. È merito suo se alla fine degli anni 50 il piccolo brand spopola nell'intera America. Da allora il whisky americano per eccellenza diventa il Jack Daniel's, facendo considerare il suo fondatore, malgrado la sua piccola statura, un vero e proprio gigante dell'industria del bere.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Radio Legends, più iconic che mai. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends.

0: Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che. Se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Born to be wild, nato per essere selvaggio. Questa canzone degli Steppenwolf, colonna sonora del film Easy Rider, istantaneamente ci riporta a sterminate autostrade americane, vento nei capelli e libertà. Il tutto a cavallo di una scintillante Harley Davidson, la leggendaria moto protagonista di questo racconto. È il 1903, quando due amici ventenni, William Early e Arthur Davidson, si incontrano in un garage a Milwaukee per costruire una bicicletta motorizzata. Le vendite del prototipo vanno bene e l'azienda viene fondata ufficialmente lo stesso anno. Nel 1906, con il contributo dei fratelli William e Arthur, nasce il primo stabilimento di produzione e progressivamente la vendita di motociclette viene rivolta agli agenti di polizia. Durante la Prima Guerra Mondiale, lo Stato americano richiese un gran numero di veicoli per le operazioni militari ed è proprio questo il periodo della svolta per la Harley Davidson. Grazie a questa opportunità, la Harley Davidson diventa l'azienda produttrice di moto più grande al mondo. Anche la Seconda Guerra Mondiale porta una serie di successi alla casa produttrice di moto americana, che raddoppia la produzione e le vendite. Dopo il rischio di bancarotta, gli anni 50 diventano un periodo di grande splendore per l'azienda, dovuto alle star del cinema e della musica come Elvis Presley, che scelgono le iconiche motociclette per andare a spasso tra le strade di Hollywood. La storia del marchio continua ad arricchirsi di anno in anno con importanti riconoscimenti nelle corse motociclistiche, vicende curiose come il tentativo di brevettare il suono del motore tipico dell'Harley Davidson e una comunità invidiabile di fan aggiornatissimi che partecipano a tutti gli eventi. Nel 1981 la AMF rivende la Harley Davidson ad un gruppo di 13 investitori con a capo Vagn Bills e Willie G. Davidson, che riescono a far aumentare le vendite dell'azienda. I profitti della casa di Milwaukee derivano anche dall'utilizzo del suo marchio per la creazione di vari articoli griffati Harley Davidson: orologi, anelli, bracciali, ciondoli, accendini, portachiavi, borse, coprimoto e adesivi. Nel 2003 l'azienda celebra il suo 100° compleanno, festeggiato a Milwaukee con uno storico raduno di moto. Sempre qui nel 2008 nasce l'Harley Davidson Museum, dove si ha la possibilità di rivivere la storia della casa motociclistica, ammirando non solo la collezione di motociclette, ma ascoltando la storia narrata dalle numerose foto, filmati, indumenti, documenti rari e altri oggetti esposti. Una vera e propria full immersion nella passione on the road. Harley ormai è più di una moto, è uno status symbol, rafforzato anche dalla sua presenza in moltissimi film leggendari. Ovviamente Easy Rider del 1969 di e con Dennis Hopper e Peter Fonda, ma anche Un americano a Roma, film del 54 con un indimenticabile Alberto Sordi. Guidare una Harley è l'America, guidare una Harley è molto di più di guidare una moto, è cavalcare una leggenda.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Ci sono i buoni e ci sono i cattivi. Non schierarti, rimani libero. Luke Skywalker, Star Wars.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: sei su Radio Legends.
1: La gentilezza consiste spesso nel lasciar credere agli altri d'essersi lasciati prendere in trappola da loro. Alphonse Carr.

0: Legend Story.
1: Esiste un oggetto che per la generazione nata tra gli anni 70 e 80 ha la stessa importanza del cavallo per un cowboy. Con questo oggetto ci si poteva spostare, viaggiare e soprattutto sentirsi liberi. Quell'oggetto è la leggendaria mountain bike. Ma qual è la sua storia? La nascita della mountain bike risale alla metà degli anni 70 in California. Nella contea di Marin ci sono strade chiamate Fire Road a causa della calura insopportabile. E queste si snodano dalla cresta del monte Tamalpais fino alla cittadina di Fairfax. In una di queste Fire Road, il 21 ottobre del 1976, si tenne la prima gara di mountain bike che prese il nome di Repack Downhill, dove Repack deriva da Repackage, che propriamente significa riconfezionare, tamponare di nuovo. Nel caso della gara indica l'operazione con cui si introduce il lubrificante nei mozzi. C'era infatti a quei tempi la necessità di eseguire molte volte questa operazione, perché le biciclette utilizzate erano molto rudimentali e avevano i freni a contropedale, quelli che funzionano pedalando al contrario. Il miglior tempo di quella prima gara fu di Gary Fisher, che percorse il tracciato in soli 4 minuti e 22 secondi. Se dovessimo dare una data alla nascita di prototipo di mountain bike, questa sarebbe il 1973. In quell'anno, infatti, Joe Breeze costruisce quella che da molti è considerata la prima bicicletta per l'uso fuori strada. In realtà, la prima mountain bike, con questo nome, nasce più tardi, ossia quando Gary Fisher, Charlie Kelly e Tom Ritchie si associarono nella Mountain Bikes, la prima azienda a produrre biciclette da fuori strada. Nel 1974 Gary Fisher costruì il primo telaio mountain bike e per la prima volta era presente il cambio. La svolta fondamentale si ebbe nel 1981, quando la ditta californiana Specialized cominciò a produrre la mountain bike su scala industriale. I connotati del fenomeno, grazie a questo evento, cambiarono radicalmente e la mountain bike entrò nell'interesse del commercio. Circolavano 15.000 mountain bike nel 1982 nei soli Stati Uniti e nel 1990 venivano prodotte oltre 12 milioni di esemplari l'anno. Ancora oggi, per gli appassionati delle due ruote, la mountain bike rappresenta un modello di leggendaria libertà.
0: Radio Legends.

finché sarai felice, conterai molti amici. Ma se il tempo si rannuvolerà, resterai solo. Ovidio. Oh, well, everybody's

più iconic che mai. Radio Legends. To find it.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.